nella vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segno.

0: Christmas.
1: Si c'era fatta tanto pa' vivir, si c'era fatta tanto pa' sonreír, si c'era fatta tanto pa' vivir.